0: Bobina 2, scena 25, ripresa 5.
1: La strega sorprende Monica nel sonno e la lancia fuori dalla finestra del dormitorio,